5-9-0-4-0-4 come numero di telefono disponibile e a vostro servizio. La Lambada 2026. Un petit peu transformé tout simplement.

0: Amor mio.
1: Scende piano sul mare calmo.
0: Avanti, trovo parte del 3 minuti.
1: E scogliere antiche.
0: Loco, te vedi. Un profumo.